di Mozambique, Chitichi, Jagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichopi.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, Aasha, Ishichangana.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, Asha Ishichangana.